0: sorvegliano, mi sorvegliano, telecamere, mi sorvegliano, mi sorvegliano, mi sorvegliano, mi sorvegliano.
1: Allora, dalla...
2: La polizia è stata così sgarbata da non restituirla.